0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Gentili ascoltatori, buongiorno dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca. Apriamo con le notizie dall'estero e il nodo del Medio Oriente. Sono stati rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran che avrebbero dovuto tenersi oggi nei pressi di Lucerna. Ad annunciarlo il governo svizzero poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance nel paese alpino. La Casa Bianca ha riferito che i piani per i prossimi negoziati non sono stati ancora definiti e che il lavoro preparatorio prosegue. Nel frattempo il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz è stato ripristinato. L'Iran ha autorizzato il passaggio gratuito delle navi per un periodo di 60 giorni. Passiamo ad altro. Al vertice del Consiglio europeo di Bruxelles, ieri il premier croato Andrej Plenković ha incontrato il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Plenković ha confermato che attraverso ulteriori investimenti nelle forze armate, entro il 2035 la Croazia punta a raggiungere l'obiettivo del 3,5% del PIL per la difesa, oltre a un ulteriore 1,5% destinato ad attività correlate. Plenković ha inoltre ribadito che Zagabria continuerà a contribuire all'iniziativa PURL, attraverso la quale gli alleati europei acquistano armamenti dagli Stati Uniti per poi trasferirli in Ucraina. Dal Quarnero con le notizie dal mondo della comunità nazionale italiana. Alla comunità degli italiani di Lussinpiccolo è stato sospeso temporaneamente il procedimento elettorale per il rinnovo dell'assemblea del sodalizio e per l'elezione dei rappresentanti all'assemblea dell'Unione Italiana. L'infrazione riguarderebbe preferenze illegittime espresse per corrispondenza ed esautorazione della commissione elettorale. Il Comitato Generale di Controllo delle Elezioni ha decretato che ora i soci possono intraprendere rimedi legali che ritengono opportuni per presunte violazioni dello Statuto. Il tutto in conformità alle vigenti leggi della Repubblica di Croazia. Ed ora torniamo a Fiume. In vista della giornata della lotta antifascista, stamane delegazioni della città, della regione litoraneo montana, delle associazioni dei combattenti antifascisti e degli antifascisti hanno deposto corone di fiori al monumento alla liberazione in Delta. Alle 12 al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea è in programma un'accademia solenne. Previsti gli interventi del presidente della regione Ivica Lukanovic, della sindaca Iva Rincic e dei presidenti delle associazioni regionale e cittadina degli antifascisti, rispettivamente Christian Čarapić e Vojko Obersnel. A curare la parentesi musicale sarà il coro giovanile Josip Kaplan. In occasione della giornata nazionale dell'ictus cerebrale che ricorre il 21 giugno, la clinica di neurologia del centro clinico ospedaliero di Fiume promuove un'iniziativa di salute pubblica in corso. L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dell'ictus, principale causa di disabilità e tra le più gravi emergenze sanitarie dei nostri tempi. I cittadini interessati potranno sottoporsi gratuitamente alla misurazione della glicemia e della pressione arteriosa, effettuare uno screening preventivo dei vasi sanguigni del collo e confrontarsi con gli specialisti presenti. Andiamo avanti con il meteo. Alle 10 a Fiume rilevati 30 gradi dopo una minima notturna di 24, umidità relativa al 53% con alta pressione atmosferica. Giornata pienamente estiva, calda e afosa su tutto il Quarnero. Dal pomeriggio possibili instabilità con brevi parentesi di pioggia, in particolare nell'area del Gorski Kotar. Venti leggeri di direzione variabile, mare calmo o poco mosso. Massime lungo la costa tra 29 e 33 gradi, in Gorski Kotar tra 26 e 31 gradi. In chiusura l'almanacco del giorno, è venerdì 19 giugno, a Fiume il sole sorto alle 5.13 e tramonterà alle 20.53. L'aforisma di oggi cita: la nostra vita non migliora per caso, migliora per scelta. Con questo pensiero è tutto, grazie della cortese attenzione, a risentirci alle 12.30. Buon venerdì insieme a Radio Fiume.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Ancora un saluto da Radio Fiume, iniziamo dal caso dei prestiti in franchi svizzeri. Dura e aspra la reazione dell'associazione Franac alla sentenza della Corte Suprema croata sui mutui indicizzati al franco svizzero. Il coordinatore dell'associazione dei cittadini, Goran Aleksic, ha sottolineato che la sentenza deve essere annullata dalla Corte Costituzionale. Aleksic va oltre e afferma che la decisione è in netto contrasto con il diritto europeo, considerando che nelle sue precedenti pronunce la Corte di Giustizia dell'Unione ha stabilito la nullità integrale dei contratti di credito, dai quali appunto risulta nulla anche la clausola valutaria. Aleksic ha riportato anche la testimonianza di una cliente titolare di un mutuo in franchi svizzeri che aveva accettato la conversione del prestito per l'acquisto di un'abitazione. A suo tempo la donna avrebbe dovuto far fronte a un'impennata vertiginosa della rata mensile del mutuo, una trappola finanziaria praticamente raddoppiata da 5.600 a ben 9.700 delle vecchie cune. Voltiamo pagina dalla sfera politica croata. Questa mattina il Comitato parlamentare per il mandato e l'immunità ha approvato all'unanimità la proposta avanzata da Furio Radin di sospendere il mandato parlamentare per motivi personali. Con questa decisione è stato formalizzato anche il ritorno al Sabor del deputato del MOST Ivan Matic al posto di Ivica Ledenko. Per Radin si apre così una nuova pagina dopo 34 anni consecutivi tra i banchi del Sabor. Le decisioni approvate dal Comitato entreranno in vigore con l'avvio della nuova sessione parlamentare. Spazio ad altre notizie dal nostro gruppo nazionale italiano. Ha preso il via l'escursione in Italia dei presidenti delle comunità degli italiani di Croazia e Slovenia, un'iniziativa promossa da Unione Italiana e Università Popolare di Trieste. Vi partecipano più di 40 rappresentanti dei sodalizi coinvolti in un percorso volto a conoscere da vicino alcune delle principali realtà produttive, imprenditoriali e culturali del Veneto orientale. Il viaggio, una 4 giorni, prevede anche momenti di incontro e confronto tra i rappresentanti delle varie comunità. Buone notizie anche dalla comunità degli italiani di Draga di Moschiena. Nei giorni scorsi il sodalizio ha inaugurato la nuova sede ampliata, un investimento significativo volto a rafforzare gli spazi dedicati alle attività culturali e sociali. Nel corso dell'evento è stato aperto il ristorante La Tavernetta di Draga, nato dalla collaborazione tra la locale comunità e un connazionale del territorio. Alla cerimonia hanno preso parte anche le autorità della comunità nazionale italiana. Proseguiamo con gli eventi di oggi. Questa sera la comunità degli italiani di Fiume ospiterà il concerto di beneficenza degli studenti di medicina dell'Università di Fiume. Inizio alle 19:30 nel Salone delle Feste. E dopo il concerto al Circolo ci spostiamo davanti al Teatro Nazionale Ivan Zaitz per le attesissime notti estive fiumane, un programma speciale che stasera riunirà tutti gli ensemble dello Zaitz. Vedremo l'Orchestra Sinfonica Fiumana sotto la bacchetta di Valentin Hegel e il coro dell'opera del maestro Matteo Salvemini, che proporranno alcune delle note più celebri del repertorio classico. E poi gli attori del dramma italiano, del dramma croato, che presenteranno brani tratti da opere di autori fiumani e brevi estratti di spettacoli che debutteranno nella prossima stagione. Dopo l'inaugurazione, prevista alle 21:30, seguirà il concerto della band The Seeds. Per lo sport, lutto nel mondo del calcio italiano. La notte scorsa è venuto a mancare Igor Protti, ex attaccante di Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e bandiera assoluta del Livorno. Aveva 58 anni e combatteva da tempo con un tumore al colon. Domani alle 18 la salma di Protti sarà allo stadio Armando Picchi, teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista. Il comune di Livorno si sta preparando anche a proclamare il lutto cittadino. Terminiamo con due parole sul tempo. Alle 12 a Fiume registrati 31 gradi, condizioni soleggiate e stabili in tutto il Quarnero, con venti deboli dai quadranti sud-occidentali. L'anticiclone africano sta alzando bruscamente le temperature in tutta la regione, con punte che oggi toccheranno i 34 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto, prossima edizione il GR delle 16.

0: Sono le 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca. Apriamo con il caso dei prestiti in franchi svizzeri. Dura e aspra la reazione dell'associazione Franac alla sentenza della Corte Suprema croata sui mutui indicizzati al franco svizzero. Il coordinatore dell'associazione dei cittadini, Goran Aleksic, ha sottolineato che la sentenza deve essere annullata dalla Corte Costituzionale. Aleksic va oltre e afferma che la decisione è in netto contrasto con il diritto europeo, considerando che nelle sue precedenti pronunce la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito la nullità integrale dei contratti di credito, dai quali appunto risulta nulla anche la clausola valutaria. Aleksic ha riportato la testimonianza di una cliente titolare di un mutuo in franchi svizzeri che aveva accettato la conversione del prestito per l'acquisto di un'abitazione. A suo tempo la donna avrebbe dovuto far fronte a un'impennata vertiginosa della rata mensile del mutuo, una trappola finanziaria praticamente raddoppiata da 5.600 a ben 9.700 delle vecchie cune. Voltiamo pagina dalla sfera politica croata. Con 78 voti a favore e 36 contrari, il Sabor ha confermato la nomina dell'ex presidente del CDA della Hanfa, Ante Žigman, a nuovo governatore della Banca Nazionale Croata. Žigman subentra così a Boris Vujčić, che assumerà l'incarico di vicepresidente della Banca Centrale Europea a Francoforte. I deputati saranno chiamati a votare anche il nuovo provvedimento sulla lotta contro il lavoro in nero e la legge sulla tutela dei giornalisti e dei segnalatori di illeciti da procedimenti giudiziari avviati con intenti intimidatori. Il Parlamento voterà anche la legge sull'intermediazione immobiliare che vieta agli agenti di addebitare una doppia commissione. Questa mattina il Comitato parlamentare per il mandato e l'immunità ha approvato all'unanimità la proposta avanzata da Furio Radin di sospendere il mandato parlamentare per motivi personali. Con questa decisione è stato formalizzato anche il ritorno al Sabor del deputato del MOST, Ivan Matic, al posto di Ivica Ledenko. Per Radin si apre così una nuova pagina dopo 34 anni consecutivi tra i banchi del Sabor. Le decisioni approvate dal comitato entreranno in vigore con l'avvio della nuova sessione parlamentare. Passiamo ad altro, il Centro per la ristrutturazione e la vendita, in qualità di rappresentante legale della Repubblica di Croazia, ha pubblicato un bando per la raccolta di offerte per la cessione del 97% della società Uljanik Brodogradnja, storico cantiere navale di Pola in passato noto come Scoglio Olivi. Ai potenziali acquirenti viene richiesto di mantenere l'attività di costruzione navale in tutta l'area marittima in concessione. La base d'asta fissata è di 11 milioni di euro. Le offerte vanno presentate entro le 12 del 18 agosto. Dall'estero, per il Medio Oriente, si allontana la prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Iran sul dossier nucleare di Teheran. Il servizio è di Isabel Vidaic.
2: I colloqui previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati a tempo indeterminato, come annunciato dal governo elvetico poche ore dopo la cancellazione della visita nel paese del vicepresidente americano J.D. Vance. Ancora tensioni nei rapporti tra Washington e Israele. In un'intervista ad Axios, il presidente Donald Trump ha dichiarato che il premier israeliano Netanyahu va mantenuto sano di mente. Parole che confermano le divergenze emerse nelle ultime settimane tra i due alleati sulla gestione della crisi in Medio Oriente. Trump ha concluso affermando che non ci sono limiti al suo potere, una dichiarazione destinata a suscitare ulteriori polemiche.
1: Notizie locali.
0: In vista del 22 giugno e della giornata della lotta antifascista, Stamane a Fiume delegazioni della città, della regione litoraneo montana, associazioni dei combattenti antifascisti e degli antifascisti hanno deposto corone di fiori al monumento alla liberazione in Delta. Nel primo pomeriggio si è svolta anche un'accademia solenne con interventi del presidente della regione Ivica Lukanovic, della sindaca Iva Rinčić e dei presidenti delle associazioni regionale e cittadina degli antifascisti, rispettivamente Christian Čarapić e Vojko Obersnel. A curare la parentesi musicale, il coro giovanile Josip Kaplan. Ed ora spazio alle notizie dal mondo della comunità nazionale italiana. Alla comunità degli italiani di Lussinpiccolo è stato sospeso temporaneamente il procedimento elettorale per il rinnovo dell'Assemblea del Sodalizio e per l'elezione dei rappresentanti dell'Assemblea dell'Unione Italiana. L'infrazione riguarda preferenze illegittime espresse per corrispondenza ed esautorazione della commissione elettorale. Il Comitato Generale di Controllo delle elezioni ha decretato che ora i soci possono intraprendere rimedi legali che ritengono opportuni per presunte violazioni dello statuto. Il tutto in conformità alle vigenti leggi della Repubblica di Croazia. Passiamo ad altro. Ha preso il via l'escursione in Italia dei presidenti delle comunità degli italiani di Croazia e Slovenia, un'iniziativa promossa da Unione Italiana e Università Popolare di Trieste. Vi partecipano oltre 40 rappresentanti dei sodalizi, coinvolti in un percorso volto a conoscere da vicino alcune delle principali realtà produttive, imprenditoriali e culturali del Veneto orientale. Il viaggio, una 4 giorni, prevede anche momenti di incontro e confronto tra i rappresentanti delle varie comunità. Buone notizie anche dalla comunità degli italiani di Draga di Moschiena. Nei giorni scorsi il sodalizio ha inaugurato la nuova sede ampliata, un investimento significativo volto a rafforzare gli spazi dedicati alle attività culturali e sociali. Nel corso dell'evento è stato aperto il ristorante La Tavernetta di Draga, nato dalla collaborazione tra la locale comunità e un connazionale del territorio. Alla cerimonia hanno preso parte anche diverse autorità della comunità nazionale italiana. Ed ora proseguiamo con gli eventi di oggi. Questa sera la comunità degli italiani di Fiume ospiterà il concerto di beneficenza degli studenti di medicina dell'Università di Fiume. Inizio alle 19.30 nel Salone delle Feste. Dopo il concerto al Circolo ci spostiamo davanti al Teatro Nazionale Ivan Zaitz per le attesissime notti estive fiumane. Un programma speciale che stasera riunirà tutti gli ensemble dello Zaitz. Vedremo l'Orchestra Sinfonica Fiumana sotto la bacchetta di Valentin Hegel e il coro dell'opera del maestro Matteo Salvemini, che proporranno alcune delle note più celebri del repertorio classico. E poi gli attori del dramma italiano e del dramma croato, che presenteranno brani tratti da opere di autori fiumani e brevi estratti di spettacoli che debutteranno nella prossima stagione. Dopo l'inaugurazione, prevista alle 21.30, seguirà il concerto della band The Seeds. Ancora una lodevole e utile iniziativa. L'associazione fiumana Un Cuore per Lei ha lanciato un nuovo progetto di psicoterapia di gruppo rivolto alle donne colpite da tumore. Il programma sarà condotto dalla psicologa e psicoterapeuta Zrinka Ricka Žauhar, che offrirà sostegno alle partecipanti nel difficile percorso di diagnosi, terapia e recupero. Tutte le donne interessate possono iscriversi al programma contattando il numero dell'associazione 095 391 2242. Linee aperte dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20.
1: Lo spot.
0: Scoppia il caso Iran ai mondiali di calcio. Dopo il 2-2 contro la Nuova Zelanda, la federazione di Teheran annuncia un reclamo alla FIFA contro le restrizioni imposte alla squadra negli Stati Uniti. I giocatori iraniani affermano di essere la squadra più penalizzata per il fatto di non poter soggiornare sul territorio americano. Sono infatti costretti a far base a Tijuana, in Messico, raggiungendo Los Angeles solo per le partite. Per la gara d'esordio hanno affrontato 5 ore di viaggio tra voli e controlli di frontiera. A rendere ancora più teso il clima, le proteste di parte della comunità iraniana in esilio durante la partita di Los Angeles. Ora la parola passa alla FIFA, chiamata a gestire una vicenda che va ben oltre il calcio. Ed è lutto nel mondo del calcio italiano. La notte scorsa è venuto a mancare Igor Protti, ex attaccante di Messina, Bari, Lazio, Napoli, Reggiana e bandiera assoluta del Livorno. Aveva 58 anni e combatteva da tempo con un tumore al colon. Domani alle 18 la salma di Protti sarà allo stadio Armando Picchi, teatro di tante battaglie che lo hanno visto protagonista. Il comune di Livorno si sta preparando a proclamare il lutto cittadino.
1: Che tempo fa?
0: Condizioni soleggiate stabili in tutto il Quarnero con venti deboli dai quadranti sud-occidentali. L'anticiclone africano sta alzando bruscamente le temperature in tutta la regione, con punte che oggi toccheranno i 34 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 33 gradi, umidità relativa al 39% con alta pressione atmosferica. Il fine settimana del solstizio d'estate si preannuncia segnato da soleggiamento diffuso e gran caldo tra torrido e afoso. Venti deboli di direzione variabile, mare calmo o poco mosso, temperature massime lungo la costa tra 30 e 33 gradi, in Gorski Kotar tra 26 e 31 gradi. E con le informazioni meteo chiudiamo l'odierno GR realizzato in regia da Luca Beschlich. Grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con il programma italiano domattina alle 10.30 insieme a Gianfranco Mixa. Buon weekend sulle onde di Radio Fiume.